assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé ñu leen nuy baax baax té di leen ziaré fi ñu leen baaxu nuyu ci seen radio KBFM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi di diwanu xassay ñu taxawal seen mbokk Abdoullah Khat Sall nuyu ben ziaré dañ ci jital jëru ni Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul Serigne Muntaha Mbacké di ko nuyu di ko ziaré di ko ñaanal di ñaanal mbolem jabotu Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul kenn ku ci nekk manala assalamu alaykum dem ba daru khuddous fekk fa jeuwriñu daru khuddous serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina ñako assalamu alaykum diko nuyu di nuyu mbolé mba jabotu serigne modou mustapha mbacke kenn ku ci nekk manam assalamu alaykum wa daru khuddous ma ngi nuyu baax baax wa ka serigne cheikh mbacke gën di fanno wa ka serigne ali mbacke ñu di nuyu wa ka serigne mbacke madina kenn ku ci nekk manam assalamu alaykum mbolam trondo cheikh modou mustapha mbacke kenn ku ci nekk manam assalamu alaykum wa rahmatullah dem ba keur serigne touba cheikh mohammedou fadal mbacke fekk fa jeuruñ je serigne abo mbacke mom serigne mohammedou fadal mbacke ma diko nuyu diko ziaré di nuyu bolam jabotu serigne fadal mbacke serigne abo mbacke mom serigne fallil buñ ko nuyu demene nuyu na serigne modou bousa jang nuyu serigne alhadji bara mbacke fallu di ziaré ak nuyu bax serigne basirou mbacke mom alhadji fallil mbacke serigne moutouda mbacke fallu kenn ku ci nekk ñu lay nuyu bax di ziaré serigne abdou fatah mbacke serigne fallu serigne cheikh awa balla ma ngi lay nuyu bax di nuyu serigne ahmed rafah serigne abibou mbacke kenn ku ci nek manal assalamu alaykum di ber nuyu ak ziaré soxna mam bousa mbacke tamba bint alhadji fallu assalamu alaykum serigne touba cheikh abdullah lahat mbacke lay dem fekk fa jeurun je serigne sidi mbacke mam serigne abdul ahad man assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum serigne sidi ma ngi lay nuyu di nuyu serigne mustapha serigne mohammed serigne cheikh onal trondo cheikh abdullah lahat